Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.
0: Il so ti calma.
1: Che vuol dir ciò?
0: Va forse d'ogni avere ad affrettar la perdita, ma Nina lo impedirà.

0: col due righe. Ma di che, si sa? Presto, presto, quel biglietto!
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.

To Sodom, ti sposami del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore. Ah!

al freddo in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.